0: Gianni Morandi insieme a Barbara Cola con In Amore su Dimensione Suono Soft. 8 e 33, quasi 34 minuti, è arrivato il momento di lasciare spazio al nostro uomo delle stelle, l'uomo più atteso della mattinata, Branco. Sentiamolo segno per segno. Branco e
1: le stelle. Buongiorno, è martedì 15 di settembre 2026. Io vi auguro felicità e vi dico benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con l'astrologia. Oggi la luna è nello scorpione grazie a Giove, e questa luna mi piace perché è accanto a Venere nello scorpione. Per voi dell'Ariete può essere quasi una festa dell'amore. Quella è una fase lunare veramente ottima, soprattutto per chi di voi è solo, per una ragione o per un'altra vuole adesso trovare qualcuno da amare. Bene, quella è una fase lunare che di sicuro porta qualcosa. Ecco, vado al Toro, non state molto bene oggi, il giorno inizia, risente poi ancora di questo disturbo della luna contro, soprattutto perché è vicina alla vostra Venere. Ecco, io ho già detto e a tutti lo dico, quando va in opposizione, cioè nel segno che governa la coppia, può anche provocare un nuovo amore. Gemelli, per i soldi e anche per l'amore avete Urano, Plutone, Giove. Beh, devo dire agli altri, questo è molto difficile vincere adesso il segno dei Gemelli. Cancro, dico a tutto il pubblico che questa è la settimana di nuovi amori, quale che sia il vostro segno. Così anche al Cancro dico solo una cosa, di stare attento alla guida e durante i viaggi. Leone, iniziate la giornata dando uno sguardo però alla salute, specie verso sera quando Venere si congiunge con la Luna. Molto fastidiosa entrambi per le donne. Andate pure incontro a un amore che vi ama anche quando siete un po' nervosi, dai, dico così. Vergine, incredibile questo momento astrale per l'amore, chi nasce sotto il segno della Vergine, ma non perdete tempo perché poi la Luna sarà in Sagittario.

solitario, nuovamente la famiglia, figlia, pari. Che noia, che noia, che noia. Bilancia, come si voleva dimostrare, gli sbagli degli altri portano l'acqua al vostro mulino, ma voi dovete essere veloci, scattanti, se volete prendere al volo una occasione che vi offre Mercurio. È fuori discussione un aumento delle entrate, non c'è bisogno di pensare però continuamente a questo lavoro, a questi affari, eccetera. Soltanto voi giovani che studiate dovete sempre essere concentrati, perché adesso, questo autunno e l'anno prossimo, si costruisce il vostro futuro. Voi adulti invece avete un passato che dovete cancellare, se vi riesce, oppure non pensarci troppo. Ecco, Scorpione, c'è veramente un salto in alto che vi aspetta e lo dovrete fare, ma nemmeno Gianmarco Tamberi riuscirebbe al primo tentativo, Scorpione. Quindi bisogna tentare, ritentare, tentare, e poi alla fine si vince, si diventa campioni. In amore siete da mo campioni. Vado al Sagittario, rilassatevi e siate curiosi di quello che vi riserva la vita, di quello che vi riserva il destino. Capricorno, incontri importanti per il lavoro, arricchisce gli incontri sociali, ma ancora più spesso produce una passione in amore insieme a Venere, che veramente anche per voi, come per il Cancro, questa notte non finirà. Acquario, è anche possibile che questa Venere porti all'uomo Acquario una riuscita per mezzo dei favori che riceve da una donna. Però voi dovete adesso verificare se qualcosa è cambiato nella vostra relazione di amore. Ed infine Pesci, incredibilmente bella la sfera d'amore, la vita coniugale, Luna e Venere, due giorni in Scorpione, ma sono un sogno di amore, di poesia, di evasione, di umanità. Transiti questi ideali per quelli di voi che cercano posti, che cercano possibilità di guadagno fuori dal territorio nazionale, che vogliono esplorare nuovi mari, trovare nuove isole. Grazie della vostra attenzione. Io auguro ai Pesci, alla Vergine, di trovare una nuova isola di felicità. Pensiero delle stelle e dell'attrice comica Michela Tamburino. Le belle vivono un delirio di onnipotenza, e più alto è il loro volo, più dolorosa sarà la loro caduta. Quanto è vero!

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: ti torni in mente, come probabilmente ci sono tornate in mente tutte le parole di questa canzone che abbiamo canticchiato mentre eravamo in macchina, su un mezzo pubblico, in bagno, in ufficio, forse un po' meno perché poi magari distrai gli altri che ti stanno accanto. Comunque è sempre bello cantare, è sempre bello ascoltare la radio, soprattutto per svegliarsi la mattina. Questo era chiaramente Lucio Battisti su Dimensione Suono Soft. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi qualche nuovo esempio? Eccolo qui. Ford Puma Hybrid in pronta consegna è tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Riapre la scuola alla Crociera nel quartiere di Casal Bernocchi, chiusa nel 2024 per motivi di sicurezza. L'intervento, del valore di quasi 900.000 euro, ha riguardato la manutenzione straordinaria e il consolidamento strutturale dell'istituto. Venerdì 18 settembre la Nuvola ospita i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione che premiano chi ha raccontato nei media genere, etnia, età, disabilità, LGBT+, e aspetto fisico in modo autentico e rispettoso. La partecipazione alla serata è gratuita. Torna per il quarto anno consecutivo Cinema in Verde, il festival cinematografico internazionale che racconta l'ambiente attraverso film e documentari. Dal 17 al 20 settembre la rassegna propone 6 film internazionali inediti in Italia in concorso per il Ginkgo d'Oro 2026.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid e-tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
9: Usato Days.
8: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
9: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
8: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
9: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
8: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
10: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. 0%, TAG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra

0: nostra redazione. Ancora buongiorno da Valentina Allorusso. Tragedia nel deposito di una ditta di import-export cinese specializzata in prodotti alimentari. Un cittadino cinese è stato trovato morto nella cella frigorifera, probabilmente ucciso dalle basse temperature, sessantenne, che lavorava come custode del complesso. Si sarebbe sentito male, tra le ipotesi anche quella che possa essere rimasto bloccato dentro dopo che la porta di sicurezza si è chiusa alle sue spalle. Una ragazza di 24 anni sarebbe stata seguita e palpeggiata fuori dalla stazione della metropolitana Piramide a Roma, quartiere Ostiense, lo scorso sabato sera, quando è arrivata una segnalazione al numero di emergenza 112. Due squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte intervenute intorno alle 3 di questa notte presso il comune di Tivoli, via Empolitana, per l'incendio doloso di diverse autovetture distanti tra loro, ma sulla stessa strada nessuna persona è rimasta coinvolta. A Valmontone lo sweet delivery della cocaina, oltre mezzo chilo di droga sequestrata, circa 10.000 euro, al posto di torte e pasticcini era nascosto mezzo chilo di cocaina confezionata sotto vuoto, e lo scambio intercettato dalla polizia di Valmontone. Arrestati un trentenne, un 53enne ed una 28enne. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Emma Bonino. Alle 12.30 nella Protomoteca in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Saranno presenti anche Mattarella e la presidente Meloni. Ieri al termine della Camera Ardente si è svolta, sempre in Campidoglio, la veglia civile organizzata da Più Europa. Il calcio, la Roma vince in trasferta a Torino 2-0, le reti di Malen e Pisilli, vincono anche l'Inter e il Como. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Valentina Allorusso, anche da parte mia è tutto, ma io non torno tra meno di un'ora, torno tra meno di 24 ore però, perché domani mattina alle 6 puntuale sono qui per iniziare la giornata con te, se avrai di nuovo la sveglia presto e vorrai svegliarti con me. E allora ti aspetto domani mattina fino alle 9 e ora ti lascio con Francesco Cavuoto fino alle 13. Buon proseguimento di giornata e a domani, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: A volte l'amore ci fa vedere quello che non vogliamo e mai ci fa capire quanto siamo fortunati ad avere quel poco che abbiamo. La vita ha bisogno del tempo. Dobbiamo essere forti e saper aspettare.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Stamattina mi sono svegliato canterino, eh. Cantala anche tu. Ieri sono tornati tutti a scuola e stamattina mi è tornata in mente una domanda che a scuola ci facevano continuamente, non so se te la ricordi. Che cosa vuoi fare da grande? E la cosa meravigliosa è che a 8 anni rispondevamo tutti con una sicurezza che oggi ci sogniamo, no? Il pilota, la maestra, il calciatore, veterinaria, l'astronauta. Poi la vita comincia a fare ovviamente le sue modifiche al programma. E allora stamattina facciamo un esperimento, cari ascoltatori di Dimensione Suono Soft. Ti faccio una domanda. Da bambino, cosa volevi fare da grande? E cosa fai oggi invece? Ecco, facciamoci pace con questa roba. Voglio proprio vedere la distanza tra i sogni e la realtà. Magari volevi fare l'astronauta e fai il commercialista, oppure volevi fare la maestra e sei diventata davvero una maestra. E quelli mi interessano ancora di più. Chi di voi è diventato esattamente quello che sognava da bambino? Ok, io per esempio volevo fare il calciatore, poi mi sono ritrovato a fare il conduttore radiofonico e il doppiatore. Allora, cosa fate? Cosa fate oggi? Cosa avreste voluto fare da grandi quando eravate piccoli? 320 20 41 433. Voglio sincerità, non vi nascondete dietro un altoparlante perché io vi becco anche lì. 320 20 41 433. Se ti va mi mandi il tuo messaggio così io lo condivido con la nostra community del mattino di Dimensione Suono Soft. Non mi sono presentato molto male, sono Francesco Cavuoto. Un bacio a Laura Buono, 4 ore da vivere insieme. Se ti va, siamo qui insieme, io ti faccio compagnia. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
9: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso e Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
11: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.

0: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
9: Dimensione suono soft. Tieni.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Set, It Must Have Been Love. E questa naturalmente Dimensione Sono Soft. Si aprono le strade del food, si dà spazio ai nostri segreti in tavola con Francesca Romana Barberini. Si parla in questo martedì pomeriggio di formaggio.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. E il martedì con noi torna un amico di Segreti in tavola, uno dei più grandi maestri assaggiatori, conoscitori di formaggio, delegato ONAF per Roma e per il Lazio. Sto parlando di Domenico Villani. Domenico.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, torniamo in viaggio col formaggio?
3: Sì, oggi terminiamo il nostro viaggio estivo.
2: Dai, dove andiamo di bello?
3: E lo terminiamo in Ciociaria e lo facciamo con una sorpresa che arriva da Morolo, è un piccolo borgo in provincia di Frosinone ai piedi dei Monti Lepini, e il nome di questo formaggio è curioso, si chiama Ciambella di Morolo.
2: Perché?
3: È precisamente un formaggio a pasta filata prodotto con latte vaccino che deve il suo nome proprio alla caratteristica forma d'anello con il foro centrale, una forma particolare che non è soltanto un elemento estetico ma è diventata negli anni uno dei tratti distintivi di questo prodotto della tradizione casearia morolana. La sua storia affonda le radici nella cultura contadina del territorio e la produzione artigianale è documentata almeno dagli anni 30, quando un caseificio della zona iniziò a tramandare una lavorazione che ancora oggi rappresenta una delle eccellenze gastronomiche di Morolo. La ciambella viene lavorata a mano e dopo la filatura prende la sua caratteristica forma, ma c'è un altro elemento che la rende immediatamente riconoscibile: la affumicatura naturale a fumo freddo, tradizionalmente ottenuto con legno di faggio e in alcuni casi anche di pioppo, e il risultato è un formaggio dalla crosta sottile, liscia ed elastica e di colore giallo ocra. All'interno troviamo una pasta morbida ed elastica, color avorio e paglierino.

0: vino che diventa piacevolmente fondente quando viene, quando viene scaldata. Presenta un gusto leggermente sapido, accompagnato da un deciso e caratteristico sentore di affumicato. E le pezzature possono variare, si trovano ciambelle da 500 grammi, da 1 kg, ma qualche volta anche da 3 kg. E in cucina è davvero versatile, si può gustare semplicemente a tavolo con del buon pane, oppure alla piastra, al forno o insieme alle verdure, dove la sua capacità di fondere regala piatti semplici ma molto gustosi. La ciambella di Moroni è riconosciuta anche come prodotto agroalimentare tradizionale del Lazio e nel corso degli anni ha ottenuto anche importanti riconoscimenti. Possiamo dire che dietro quella forma così curiosa c'è la storia di un paese ed una tradizione che ancora oggi continua a raccontare attraverso il gusto l'identità di questo angolo di sciocceria.
1: Direi di sì. Domenico, grazie, per questo è un segreto segretissimo, ma insomma tutti a Morolo ad assaggiare la ciambella di Morolo, e noi ci sentiamo martedì prossimo naturalmente per altri segreti sui formaggi. Intanto grazie e buona giornata.
0: Buona giornata a te, un saluto alle persone in ascolto.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna qui domani mattina, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: io amo.
1: Una dichiarazione d'amore davvero profonda, totale direi, rassicurante da parte del grande Fausto Leali. Questa canzone tra l'altro è stata scritta anche insieme a Totò Cutugno, e questa è Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
11: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
13: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
12: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
13: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
15: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
16: Niente.
15: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
19: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
20: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
19: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
20: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
19: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
21: Ben trovati da Francesco Certo. A quanto si apprende, la Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica sta indagando sulla truffa di cui sarebbe rimasta vittima Revolut, frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico, le ipotesi di reato. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo, spacciandosi per un'autorità pubblica e sfruttando la PEC di una grande amministrazione italiana, avrebbe chiesto e ottenuto dall'azienda finanziaria i dati sensibili di numerosi clienti. e all'attenzione dei PM del pool antiviolenza di Roma l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Sui fatti denunciati dalla donna contro l'ex, gli inquirenti hanno avviato accertamenti. Intanto Potenza, che gestisce un bistro a Monteverde, sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore, avrebbe ricostruito gli affari dell'ex compagno e da quando lo ha conosciuto ha iniziato la relazione con lui, mettendo a disposizione degli inquirenti documentazione anche fiscale. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il giornalista Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio, società quotata, e indurre il patrono a cedere il club, e quanto contestano i PM della DDA di Roma. No comment di Claudio Lotito alle domande che gli sono state rivolte sull'inchiesta della Procura di Roma. Banca del Fucino precisa che non è indagata e non è destinataria di alcun provvedimento. Basito per accuse completamente false, pronto a denunciare per calunnia il presidente della banca, Masi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
16: Ti amo. Questa parola è la più misteriosa che ci sia, l'unica degna di essere commentata nei secoli. La O dell'ultima parola quasi non si sente. Batte le ali e si invola.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminato.

0: Il suono inconfondibile, direi, di Chris Martin con la sua band. Musica da viaggio, secondo me, questa dei Coldplay. Si chiama Paradise, molto bello. E anche il video di questa canzone dove c'è la testa di un elefante, non so se lo hai visto o meno. Questa è Dimensione Sono Soft. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio

0: lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
11: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E a settembre, da Autostar Flaminia, il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
4: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
5: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero.

0: Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Dimensione suono soft.

0: Si chiama Semplicemente per te, Lorenzo Giovanotti. Circo Massimo sorprese al concerto proprio di Lorenzo, maglietta celebrativa del tour, jeans grigi e l'immancabile chitarra. Questa sorpresa al Circo Massimo durante proprio la seconda ed ultima serata romana del Giova Summer Party, il tour di Lorenzo. Insieme a lui c'era il primo cittadino di Roma, vale a dire Roberto Gualtieri, che ha suonato la chitarra. Insomma, hanno fatto questa samba di Roma. Lo avevano già fatto, i due si erano già esibiti ad aprile in Campidoglio. Insomma, è stata una grande, grandissima sorpresa. Notizie di viabilità, luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Ci sono problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo per un incidente avvenuto all'interno della galleria Appia. Ci sono incolonnamenti a partire dalla Roma Fiumicino, proseguendo in carreggiata esterna per traffico, quella tratti tra Casilina e Tiburtina, stessa situazione in interna tra Cassia Bis e Salaria, tra Nomentana e Prenestina. Sulla Cassia Bis, incolonnamenti in uscita dalla città, dal raccordo a Prima Porta, oltre al traffico segnalato un incidente. Incidente anche sulla Colombo, code tra Via di Malafede e Acilia in direzione Ostia. Incidente inoltre su via Pontina, code tra Tor de Cenci e raccordo in direzione della città.

momentaneamente chiuso viale Ippocrate a causa di un albero sulla carreggiata nei pressi di via del Castro Laurenziano in direzione piazzale delle Province. Inevitabili ripercussioni per il traffico. In via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso Francia e via Salaria.